0: ti, nei un begli anelli, nei un begli anelli.
1: La forza in chiesa, ti spera per seccia, posso starci dos, posso starci dos, dai in primo